0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi

0: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di

Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Roby! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a €295,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Bella e Monella, tutto.

metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Radio Bella e Monaco.

0: 7 in punto.
1: Radio Bella e Monella, traffico.
2: Buongiorno, sulle autosole ci sono 2 chilometri di coda provocati da un veicolo in avaria tra Colleferro e diramazione Roma Sud in direzione della capitale. 1 chilometro di coda tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve. Rimaniamo sulla 1 ma andiamo al nord dove ci sono code a tratti tra Bivio A1 con Planare di Piacenza e Fidenza in direzione sud a causa del traffico intenso. Sempre per lo stesso motivo in A4 code a tratti fra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla A14 Fornace Zarattini in entrata è chiusa al traffico fino alle 21 del prossimo 6 agosto verso Ravenna per lavori. Infine la A24 segnaliamo il traffico congestionato che sta provocando una coda di 3 chilometri tra via Togliatti e Bivio con la A24 verso la tangenziale est. Buon viaggio!
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo a 1248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: È lunedì, un lunedì difficile per tantissime persone, tanti sono in ferie, quindi siamo sempre meno. Se ci siete, come si suol dire, battete un colpo al 393-736-170. Sono Elisa.

0: buongiorno anche a tutti quanti. Come sempre noi andiamo avanti nonostante Paolo Zippo, che vi saluta perché l'ho sentito, non ci sia, sia la bello sparanzato, è arrivato in Grecia, forse no, non è ancora arrivato nella sua isola, che un giorno, di cui un giorno sveleremo sicuramente il nome. Comunque vi saluta tutti quanti, è bello rilassato e vabbè, grazie, in vacanza. E io ho detto saremo sempre meno, anche qui ci sarà un po' un periodo di stasi. Invece vedo che c'è qualcuno che è bello reattivo, bello sveglio. Allora saluto Dennis, saluto anche Manuel che dalla Francia, da Colmar, continua ad ascoltare la nostra stazione radiofonica. Buona giornata, ma buona giornata anche a te. Poi abbiamo il suo di messaggio. Buongiorno.
1: Ciao Elisa, buongiorno Vincenzo.
0: Buongiorno anche.
1: Io non sono in ferie, sono bravo, rientrato oggi.
0: Ah, lei già fatte.
1: Sto andando a lavorare. Ma secondo me mi sono evitato un bel po' di rogne di agosto, secondo me, poi.
0: È perché agosto di solito è il periodo in cui partono tutti quanti, in cui fanno vacanze, in cui si godono davvero un momento di stasi, le aziende chiudono, eccetera, eccetera, eccetera. Saluto anche Sonia, saluto Adriano, ma dai che siete in tantissimi. Allora, fra pochissimo parleremo di vacanze, parleremo di disavventure, e capitano ogni tanto, al 393-7366-170. Prima un po' di musica, così ci svegliamo bene, oggi che è lunedì. Dipende, Haribe de Palo arriva qui su Radio Bella Monella.

0: Gaia con Boss Nostra. Parliamo oggi di disavventure che possono capitare durante il periodo delle vacanze. Partiamo da una notizia che nelle testate giornalistiche purtroppo successa a 90 famiglie di turisti italiani e stranieri. Sono stati truffati, avevano prenotato online una vacanza estiva a Cesenatico in due presunti alloggi hotel completamente diversi. Uno si chiamava Residence Angelini e l'altro Residence D'Andrea. Sono arrivati tutti quanti, probabilmente dei pullman ma anche dei privati, e lì non c'era un bel niente, non c'erano dei residence ma c'era un'agenzia assicurativa. Sul posto poi sono intervenute chiaramente le forze dell'ordine, hanno invitato i turisti a sporgere denuncia anche a livello alla polizia postale, e vedremo come si evolve la questione, anche perché i siti a cui si erano rivolti sembravano siti affidabili e invece evidentemente no, quindi una truffa bella e buona questa. Ma disavventure in vacanza, se non proprio in questo modo, ne abbiamo vissuti tutti quanti, vabbè, dalle strutture inesistenti o magari dalle strutture che non si presentano esattamente come in foto, a ritardi di voli aerei, perdere le coincidenze, al guasto dell'auto. Insomma, capita a tutti quanti di vivere qualche piccola disavventura durante il periodo di vacanza. Raccontatemi la vostra, vi è mai capitato, è sempre andato tutto liscio come l'olio, o magari qualche inghippo, magari vicini di camera rumorosi, o magari non lo so, per esempio a me è capitato che c'erano dei bambini che occupavano sempre lo spazio dell'idromassaggio, gli adulti si arrabbiavano, insomma un disastro. Disavventure in vacanza, le condividiamo al 393 7366 170.
1: La famiglia

0: Monica con Radio Mogadiscio. Allora, qui su Radio Belemanella stiamo parlando di disavventure in vacanza. Capitano ogni tanto quelle questioni da gestire, quelle difficoltà. A me, per esempio, quando sono stata in Scozia con degli amici per un periodo, c'era una manifestazione, avevano l'ordine di prendere e portare via tutte quante le macchine che non erano, secondo loro, in un luogo adatto. Noi avevamo parcheggiato anche la sera prima, tra l'altro non era nemmeno un luogo centrale. Niente, ci siamo trovati, siamo ritornati all'auto e l'auto non c'era più. Quindi gestire questa situazione è stato sicuramente piuttosto complicato, soprattutto in un paese che non è l'Italia, e chiaramente ce l'abbiamo fatta, abbiamo recuperato l'auto, è andato tutto liscio come l'olio, però con qualche inghippo, tanto che persino la polizia e le forze dell'ordine poi si sono impietosite, perché hanno capito che la situazione era davvero, c'era stato questa sorta di errore, avevano portato via le macchine veramente da qualunque luogo. Ma sentiamo momenti, situazioni incresciose, disavventure che avete vissuto voi nelle vostre vacanze. Sentiamo lei, buongiorno Unca.
1: Buongiorno Unca Elisa. Allora, io in ferie entro in modalità chill più totale, per cui può capitarmi il vicino rumoroso, può capitarmi la macchina che si rompe, non me ne frega niente, prendo tutto alla leggera. L'unica volta in cui mi sono veramente incavolata nera, ero a Sharm, pronti per farsi la tona, quindi tutti pronti per uscire, vai, festone, eccetera, e niente, bloccata Sharm vecchia, non ci si poteva muovere, forze dell'ordine dappertutto, tutti bloccati, insomma, 2 ore perse nel nulla più totale, nessuno sapeva niente, cosa fosse successo, come fosse successo. E niente, alla fine siamo stati tutti segregati, perché in quel momento per Sharm vecchia doveva passare il signor Silvio Berlusconi, che aveva paura, e quindi hanno sequestrato tutti perché lui passasse con le macchine, le scorte, le controscorte, e niente, che alla fine se passava a piedi vestito in bermuda nessuno si sarebbe accorto che era lui, e basta. Quella è stata l'unica incazzatura che ho preso nella mia vita, per niente, sì, per niente, ma mi ha dato fastidio.
0: Può capitare, io avrei preso anche un po' di timore, Voi invece disavventure che avete vissuto in vacanza, so che ne avete vissuta almeno una, raccontatemela al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: estate?
1: Notte di mezz'estate, stiamo parlando di cose capitate durante le vacanze, fatti incresciosi, disavventure, le più disparate al 393-7366-170. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: parte me ne è venuto in mente altri due.
1: Sì, sì, Silvia dice: io avrei voluto fare la comparsa nel video Everybody dei Backstreet Boys, magari. Grazie. La donna vampira. E poi mi sarebbe piaciuto fare la protagonista di Mi piaci di Alex Britti, che per una volta non ha voluto soltanto fighe atomiche, ma una bella in casa.
0: È vero, molto carino quel video là. O altrimenti, raga, uno dei video dei Take That degli anni 90.
1: Ok.
0: Uno qualunque, non stiamo a fare difficili. Uno dei video dei Blu.
1: Anche.
0: A posto.
2: 393 73 66 170 e il

0: sei parte di me. Saluto anche Lois, l'amico che è venuto a trovarci a San Zenone sabato sera. Che ridere, ragazzi, che serata, ne sono successe di tutti i colori, quanto ci siamo divertiti.
1: A proposito di videoclip, Matteo da Treviso dice: io avrei voluto essere in Black or White di Michael Jackson, uno tra i videoclip più costosi di sempre, lui un grande.
0: Sì, beh, quello è un film praticamente, stupendo, Matteo, bravissimo. Ragazzi, quale videoclip avreste voluto così, a quale avreste voluto partecipare, avreste voluto essere protagonisti, raccontateci.
1: A me anche quello di J-Lo che esiste, no, che si incendia tutto.
0: Ah, bello, sì. O anche uno di quelli di Shakira, sapendo ballare come Shakira.
1: Ah, grazie.
2: Chiaramente. Salvati questo numero 393.

0: avesse voluto essere, lei dice, uno a caso dei Take That, ha detto: ma facciamo le cose per bene, mettiamoci in Back for Good, dove alla fine sono tutti mezzi nudi e bagnati, e dai su. E allora, ragazzi, io non volevo proprio essere così spacciata, però avevo pensato a quello. Anche a Prey, in realtà.
1: Sì, ma un po' tutti. Poi dicevamo i video dei
0: Blue. Anche in uno delle Spice.
1: Anche.
0: Sì, che ne hanno fatti due o tre molto, molto belli, no?
1: Sì.
0: Anche quello poteva essere un'idea, ragazzi.
1: Vabbè, adesso sto sognando un po'.
0: Sì, ti lascio andare così.
1: Grazie.
0: Pensi a Take That anche tu.
1: Sì.
0: Vai, Elisa, vai.
2: Radio Bella e Molesta. Tutta da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Radio Bella e Monella.
10: È ripassa di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
9: Radio Bella e Monella.
11: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio per ora.
9: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora,
0: le 10 in punto.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buona giornata. Il sacrario militare di Cimagrappa ha ospitato il tradizionale pellegrinaggio delle genti venete sul monte sacro alla patria, luogo simbolo della memoria della grande guerra. Alla manifestazione anche il ministro Giancarlo Giorgetti e quello per lo sportabody. Presente anche una delegazione austriaca.
16: L'ex centro civico della Bissuola si prepara dalla prossima primavera a diventare uno dei principali luoghi veneziani dedicati ai giovani, alla musica, allo studio, alla creatività e alla socialità. Un grande spazio aperto sul Parco Albanese da vivere durante tutta la giornata, nel quale il modello della biblioteca BEZ si estenderà e incontrerà le attività del Centro di Informatica Musicale Multimediale della Biennale di Venezia.
15: Ad agosto tre serate a Vicenza in Basilica Palladiana sulla terrazza per l'appuntamento con Note di Versi. Tre serate per ascoltare e conoscere dal vivo la canzone d'autore di tutti i tempi. Appuntamenti il 7, 14 e 21 agosto dalle 21 alle 22.
16: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Vai all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: come sempre stiamo insieme e siamo molto felici anche di essere qua con voi come al solito, anche oggi pronti a giocare insieme, pronti a condividere con voi la possibilità di ascoltare la canzone che volete. Come si fa a chiedere una canzone a Bella e Monella? Dovete mandare anche subito, però adesso, non dopo che l'abbiamo già fatto, un messaggio vocale via WhatsApp o via Telegram, come vi piace di più. Il numero è lo stesso, 393 7366 170, in cui cantate un pezzettino di quella canzone italiana che avete voglia di ascoltare stamattina. Fatelo subito, volete fare una dedica, un saluto, quello che vi pare, va bene. L'importante è che chiediate la canzone cantando. Tra poco parliamo di un'altra cantata che è stata richiesta, ma che è stata fatta, non è stata fatta.
1: 393 73 60

0: periodo questo di vacanze, di voli, no, cose che succedono, ti trovi a bordo di un aereo che ha un problema tecnico, in questo caso era sul diciamo sistema di comunicazione interno dell'aeromobile, quindi ritardano la partenza. Su questo volo però attenzione che andava verso Brindisi c'era anche Albano Carrisi, Albano il cantante. Allora che succede, no? L'hostess parla con le persone a bordo non tramite il solito sistema, no? Quello lì con il capitano che vi parla, ma con un piccolo megafono perché si era appunto rotto quel sistema lì, quindi avvisano che c'è questo problema, che partiranno un po' dopo. La gente vede che c'è su pure Albano che andava a cantare i giochi del Mediterraneo alla cerimonia inaugurale e dicono vabbè dai, oh, allora facciamo che canta Albano, dai, tipo quando vanno in gita con la parrocchia sul pullman che si cantavano le canzoni come una volta, chiedono al signor Albano di cantare. Albano dice ragazzi no, perché già c'è l'aria condizionata, devo mantenere la voce per la cerimonia inaugurale. Alla fine non ha cantato, ok, ha detto ragazzi dai, io devo cantare stasera, meglio di no. Però insomma la gente, capito, non ha resistito, cioè hai Albano a bordo, vuoi non fargli fare nel sole, vuoi non fargli fare felicità, e invece Albano ha detto di no. Quale cantante vorreste avere a bordo sull'aereo in cui state partendo per le vacanze? Ragazzi, pensateci un attimo, quale cantante avreste o vorreste avere con voi a bordo in un viaggio?
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: l'ultima canzone su Radio Belle Monella, Manica Margan con voi. Allora Albano a bordo del volo in ritardo, la gente gli dice: dai Albano, cantaci qualcosa, e lui dice: no ragazzi, c'è il concerto stasera. Direi di no, non facciamo queste cose che poi facciamo danni. Che cantante avreste voluto avere a bordo con voi in un ipotetico volo? Lei dice: io avrei voluto avere Zucchero a bordo. Zucchero però non mi pare il tipo che, se tu glielo chiedi, si mette a cantare le canzoni, non penso. Marina dice: Francesco Renga per gustarmi l'occhio. Buona giornata caldissima, e buona giornata caldissima anche a te. Lidia dice: Laura Pausini magari. Marina: ciao, mi piacerebbe trovare il mio stesso volo magari mentre sto andando in vacanza a Seul. BTS, che spettacolo. E non so se BTS, capito, te l'avrebbero cantata la canzone, chi può dirlo. Qualcuno dice: i Pinguini Tattici Nucleari oppure Neck. Ecco, Neck mi pare più uno che si mette a cantare le canzoni se glielo chiedi, o anche forse i Pinguini, sì, potrebbe essere. Andiamo ragazzi invece con la canzone che avete cantato voi, cioè la canzone che fa
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa,
2: guarda Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. In un mondo che prigioniero è, noi viviamo liberi, io e te. Ciao, grazie mille.

0: aereo con voi, chi è?
1: Ciao Monica, beh, dire che vorrei te non hai sarebbe un po' troppo banale anche per me. Anche se mi farei, me lo porterei volentieri.
0: Certo.
1: No, io vorrei restare chiusa in aereo con Giorgio Vanni e Cristina D'Avena. E poi tirar giù l'aeroporto a suon di canzoni dei cartoni animati che fanno sempre cantare tutti. Secondo me la Cristina ci starebbe volentieri, una cosa così.
0: Sì, sì, la Cridetta la Magica, lei farebbe cantare tutto l'aereo, senza ombra di dubbio, ma anche l'amico Giorgio, che è stato qua con noi, se non sbaglio, l'anno scorso, è un altro di quelli che farebbe volentieri casino. Invece Albano ha detto, ragazzi, no, c'ho il concerto stasera, non se ne parla. Tra poco giochiamo insieme con il vero o falso, state lì.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima.
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
9: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
10: Tutto è possibile.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Caffè, orzo, ginseng.
13: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
16: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Appuntamento con il nostro Matteo Monti, che è andato a ripescare per noi tre canzoni, tutte quante da cantare, pure un pochino da ballare, ma comunque il nostro cuore se le ha cantate tutte.

0: dovete dirmi anche l'esatta sequenza dei veri o falsi di oggi. Se siete pronti, andiamo. Il famoso Tony Bennett è stato anche un pittore professionista di grandissimo talento, al punto che una sua opera monumentale è esposta al Palazzo di Vetro dell'ONU a New York, accanto a capolavori originali di Chagall e Picasso. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, parliamo di Skin, in modo particolare degli Skankanensi, la sua band che diventò famosa nel 96 con la ballata Rock Hedonism. Per questa ballata furono citati in causa da non multinazionali di detersivi inglese, perché il ritornello ricalcava nota per nota un famoso jingle pubblicitario televisivo degli anni 70. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, John Landis, regista, apre tutti i suoi film con la frase "See you next Wednesday", che in italiano è stata tradotta con "Vedi quel film", in omaggio a una frase pronunciata nel film 2001 di Sé nello spazio di Kubrick. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 170 è il numero

0: oggi per vincere due ingressi ad Acqua Splash di Legnano Sabbiadoro. Siamo in provincia di Udine, ragazzi, meraviglioso posto dove passare una bellissima giornata e divertirsi. A chi saranno andati i due biglietti in palio? Sentiamo un po' di voi che si sono lanciati nella soluzione del vero falso di oggi.
1: Secondo me è falso, vero, vero.
0: No.
1: Ciao da Flober.
0: Ciao Flober, ma non è questa la soluzione corretta.
2: Ciao Michela, la prima falsa, la seconda vera e terza vera. Michela,
0: no.
2: Ciao, una vostra fan.
0: Cara Michela, ma purtroppo no.
3: Ciao bella nonella, sono Flavia da 90.
0: Ciao Flavia.
3: È vero? Falso, vero. Ciao.
0: Ciao e buona giornata. Allora no ragazzi, vi do le soluzioni. La 1, Tony Bennett, che all'anagrafe fa Anthony Dominic Benedetto, è stato anche un pittore professionista di grandissimo talento. Nel 2001, in occasione del suo 75esimo compleanno, l'ONU ha accettato una sua tela monumentale raffigurante un paesaggio di pace globale, esponendola in modo permanente, quindi se andate la trovate ancora, nell'atrio principale del Palazzo di Vetro a New York, vicino a capolavori di Chagall e Picasso, quindi è vero. La seconda, la canzone Hedonism non è mai stata citata in causa da nessuno, l'ha scritta Skin con Ace ed è stato un grandissimo successo dei Scancanensi, quindi era falsa. La terza, John Landis apre tutti i film con quella frase lì in inglese, see you next Wednesday, e in italiano vedi quel film, ma non è una frase presa da 2001 di Sé nello spazio di Kubrick, che invece è una frase che scrisse da adolescente a 15 anni della sua primissima sceneggiatura, decidendo di usarla come easter egg portafortuna per tutta la sua carriera in tutti i suoi film. Quindi è la prima frase che ha scritto nella sua vita di sceneggiatore e l'ha usata poi in tutti i film perché gli porta fortuna. Quindi sequenza corretta, vero, falso, falso, vince Isacco, è stato lui il più veloce a dare la sequenza giusta.
4: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Silvestri con Gino L'Alfette. Ragazzi, invece noi vi ricordiamo un bellissimo appuntamento live con noi di Belle Monella. Giovedì sera arriviamo a Jesolo Lido, siamo in Piazza Aurora con La Notte Tutta da Cantare. Sul nostro palco ci sono tanti grandi nomi della musica italiana: Benge, Fede, Merkin, Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind, Sonico, Petrescu e moltissimi altri. Ci sarò io, Thomas Menegazzi, a fare DJ set, la nostra Elisa Nadai alle interviste, tanti amici e colleghi che verranno a trovarci. L'ingresso è gratuito, mi raccomando, siateci in tantissimi, anche perché porteremo un camion di gadget come sempre, faremo un bel casino, sarà una bellissima serata tutti insieme in Piazza Aurora Jesolo Lido, giovedì 6 di agosto dalle ore 21. Dovete esserci in prima linea, mi raccomando, che poi faccio l'appello, controllo. E poi sabato 22 agosto arriveremo con Gli Anni, la grande festa italiana, la sagra di San Sebastiano a Colle Umberto, siamo in provincia di Treviso, con Andy Mancuso, la Dallani e Sara Manea, quindi anche lì super squadra, non mancate.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. Sono le 11 adesso.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, bentrovati, ecco le ultime notizie. Nel mese di luglio il questore di Padova ha adottato 28 provvedimenti di espulsioni, hanno riguardato 10 stranieri trattenuti nei centri di permanenza per il rimpatrio, 7 accompagnamenti immediati in frontiera, 8 provvedimenti espulsivi con ordine di lasciare l'Italia entro una settimana e un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con adozione di misura alternativa.
4: Il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno entra ufficialmente in Consorzi Agrari d'Italia, la principale piattaforma integrata dell'agroalimentare nazionale, partecipata da Bonifiche Ferraresi S.p.A., un'operazione che punta a rafforzare la competitività delle imprese agricole locali, mettendo a disposizione nuovi servizi, tecnologie e strumenti per affrontare un mercato sempre più complesso.
3: Ancora una giornata di caldo sul Veneto, per tutta la giornata di oggi rimane l'allerta gialla sulla regione per disagio fisico intenso. Ancora per oggi potrà verificarsi una modesta instabilità pomeridiana in montagna con possibilità contenuta o molto bassa di fenomeni intensi.
0: La cultura.
3: È visitabile al Museo del Cenedese a Vittorio Veneto l'antologica dedicata al maestro Elio Casagrande dal titolo Prospettive d'autore. La mostra è allestita a Palazzo Todesco.
4: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia,
1: buongiorno.
0: Oltre il gossip.
1: Eccoci qua oggi, rinfresco base di pizza per il compleanno dell'amica Alice Fassina, auguri, auguri, auguri, buongiorno,
2: sì,
1: a lei,
2: buongiorno.
1: Madame.
2: No, ben ritrovati, disagiate, disagiate di Sorelle d'Italia.
1: Hai scelto il vestito? Hai scelto il vestito?
2: Sì, infatti.
1: Per andare?
2: Perché parliamo di matrimoni disagiati. Cristiano Ronaldo si sposerà il prossimo weekend, il fuoriclasse portoghese, poverino, reduce dall'eliminazione agli ottavi di finale dei mondiali con il suo Portogallo, è pronto però alle attese nozze con la sua Giorgina Rodriguez.
1: Ah, bello.
2: Lo ha rivelato il Sun, che è un giornale insomma molto quotato, che riporta che il matrimonio si farà, ragazzi, nel weekend del 9 agosto, quindi quando?
1: Il prossimo,
2: Madeira, città natale di Ronaldo, ed è in Portogallo.
1: Un'isola
2: bellissima. Come sarà questo?
1: Praticamente
2: matrimonio?
1: Allora, cos'è? Madeira è un'isola, qui non è che hanno tante alternative. Si sposano nella cattedrale, poi fanno il ricevimento presso un hotel a 5 stelle in Savoy Palace. La proposta era arrivata, ti ricordi, tempo fa con quell'anellone gigantesco?
2: Sì.
1: E tutti stanno pensando come sarà sto matrimonio. Tutti i giornali del mondo si stanno chiedendo chi li vestirà, perché sai che loro due sono testimonial, no?
2: Sì.
1: tanti personaggi, tanti stilisti, come andrà, come non andrà. Tu cosa ti metti, soprattutto che so che sei stata invitata?
2: Sono stata invitata
1: ma gliel'hai detto che non voli tu, come ci vai fino a Madeira che non prendi l'aereo?
2: Ma metto la mascherina, dormo, volo, ci vado, voglio dire. Metterò un abito da sera color verde salvia.
1: Bello.
2: Perché al matrimonio mai bianco e mai nero.
1: Brava.
2: Per non offuscare la
1: neanche
2: sposa.
1: Rosso hanno detto.
2: Anche se Giorgina è una coatta di prima, va bene, lasciamo
1: ragazzi,
2: stare.
1: Allora, potendo scegliere, loro si sposano su quest'isola meravigliosa. Voi, se non aveste budget per un matrimonio, cosa scegliete? Spiaggia tropicale, castello medievale o montagna innevata?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: cosa andiamo a fare, ci piacerebbe
1: Ci
0: piacerebbe domenica prossima andare al matrimonio di Ronaldo che sposa la sua Giorgina a Madeira, città natale di Ronaldo. Deve esserci anche la statua di lui, no? Non so se è a Madeira la statua di Ronaldo.
1: Forse sì, comunque lui è eroe a casa sua, giustamente.
0: La location è la cattedrale di Funciale, poi il ricevimento è l'unico hotel a 5 stelle che c'è lì, il Savoy Palace, quindi insomma non è che avesse tante possibilità.
1: Beh, quella è un'isola, e quindi c'è quello, parte,
0: ha preso tutto l'hotel, ha preso tutto l'hotel, e quindi chissà gli invitati come saranno vestiti.
1: Sì, tutti che dicono ma sarà il tizio che non va d'accordo con Caio, viene l'accabinato, che poi si insulta con Jennifer Lopez.
0: Guarda, già mi sono incazzata che Donnarumma non mi ha invitato al suo.
1: Come è stato che non ti aveva? Però quello ha fatto. Allora, Donnarumma ha fatto un matrimonio tutto di giovani.
0: Sì, è vero.
1: Non ha invitato gente, insomma, sopra i 30 anni come te, che ne hai 32 quest'anno.
0: Porca puttana.
1: Se tu guardi il video di quel matrimonio, sono tutti giovani, una festa incredibile.
0: Poi c'aveva i due rapper che hanno fatto.
1: Sì, aveva Sfera Ebbasta e Ozuna. E tra l'altro, tutti tipo i calciatori più forti del mondo, la maggioranza erano là, i suoi compagni di squadra.
0: Ha sposato questa nana che gli arriva così all'ascella.
1: Questa ragazza bellissima.
0: Bellissima.
1: Sì, che
0: per
1: caspita.
0: Carità. Se poteste scegliere una location da sogno per sposarvi, senza limiti
1: di budget.
0: È lui che
1: è alto, non è lei che è bassa.
0: No, sì, anche lei
1: che è
0: bassa. Allora, non avete limiti di soldi, potete scegliere una location da sogno. Quale vorreste? Una spiaggia tropicale, il castello, la montagna, una city? Raccontateci.
1: E tra poco vi raccontiamo una storia che ci è arrivata.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 172.

0: la piaga.
1: Bravissima, hai capito? Con allora, a proposito di matrimoni in posti meravigliosi, sì, ci arriva il video di Emanuela che ci manda un video suo. Dice: qualche settimana fa stavo in Val d'Aosta ed ero sullo skyway del Monte Bianco, no? 3400 metri di altitudine. Casualmente ho assistito a un matrimonio. Gli sposi inglesi, invitati tutti quanti in nero tranne la sposa che era in bianco, e la cerimonia con vista Monte Bianco, una roba fuori di testa, bellissimo. Però posso dirti, l'avrei fatto lì d'inverno.
0: Esatto.
1: Perché il Monte Bianco è bello, ma d'inverno è meglio.
0: Leggiamo altri messaggi. Vi stiamo chiedendo, no, posti da sogno, se aveste la possibilità per sposarvi o dove vi siete sposati voi. Luca da Musine di Piave dice: sorelle, io vorrei un atollo privato a Bora Bora, piedi nudi, matrimonio sulla sabbia bianca e festa al tramonto.
1: Bello.
0: In realtà mi sono sposato nel 2022 in un agriturismo a San Donà, era meno esotico, ma abbiamo mangiato benissimo.
1: Eccola là, dai, almeno allora, quello, meno strada, meno aereo.
0: Cristina,
2: pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: ragazzi.
1: Complimenti. Allora,
0: si parla,
1: leggiamo,
0: di questo matrimonio incredibile, sì, che Cristiano Ronaldo si sposa. Madeira, dove avreste voluto, vorreste sposarvi?
1: Eh beh, Cristina Campalto, che secondo me è rimasta affascinata dai matrimoni di Bezos, Clooney, perché lei vorrebbe in un antico palazzo storico, ci scrive, affacciato sul Canal Grande a Venezia, arrivando in gondola, che allora, è un classico, sì, del romanticume matrimonialesco.
0: Ragazzi, non riuscite a venire fuori dalla gondola neanche quando avete addosso l'infradito. Tu immaginati venire su col vestito da sposa dalla gondola.
1: Beh, Cristina, cioè, la vedo dura, ma magari lei è performante, è snella, sì, e sì, ce, sì, la fa. Davide ci porta in Friuli e dice: uno chalet completamente isolato tra i ghiacciai dell'Islanda per sposarsi e vedere l'aurora boreale insieme.
0: Bello, bello.
1: Eh beh,
0: bello,
1: grande. Bello.
0: E voi sognate, dopo? Ragazzi, vabbè, dopo.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
10: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merk & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero alla fila.
17: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Antonello Ceri e la sua pillola di Italiamo ha scelto per noi dei giornalisti con Riccioni, Ramma con Ovunque Sarai, gli 883 versus Robert Miles in questo bellissimo mashup con un Children. Ci è piaciuto tutto.
1: Sì.
0: Cosa di più?
1: Beh,
2: Italiamo.
1: Robert Miles.
2: Tutta da ballare.
1: Roberto. Allora, andiamo a parlare del matrimonio di Cristiano Ronaldo che domenica sposa Giorgina
0: Sabato.
1: Madeira. Il 9 agosto è domenica.
0: È domenica,
1: eh,
0: ok.
1: Sì. E vedremo quello che succederà, seguiremo, diventerà un evento mediatico.
0: Beh,
1: anche
0: tu sarai
1: suo.
0: La nostra inviata sul posto.
1: Sarò l'inviata sul posto.
0: Come con lo stadio.
1: Sì, Alberto Mattano, sì, sono pronta a collegarmi sì. alla vita in diretta.
0: Tu sarai là tutta col tuo bel vestito.
1: Esatto. Ma
0: tutta
1: stiamo
0: pettinatissima.
1: Lascia sta. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori location da sogno, location le quali invece hanno celebrato il loro matrimonio, quelli che si sono sposati. Matteo da Maserada dice: mi sono sposato in un castello a San Polo di Piave,
0: sì?
1: Ma il sogno sarebbe stato il tipico fienile in un ranch texano.
0: Ragazzi, ma siete tutti estremotti però, cioè nel senso
1: il tipico fienile nel ranch texano, bello però un po' un matrimonio country, no, una roba così.
0: Però sai che dopo lì,
1: sì,
0: no, se tu
1: sì.
0: fai, allora ci sono queste due robe, tu scegli un posto un po' inusuale tipo quelli lì sul Monte Bianco,
1: sì?
0: Come vai su vestito? Allora questi qua arrivi su con la cabinovia, quindi
1: sì.
0: puoi andare anche in abito elegante, no? Ma se stai nel ranch ti devi vestire cioè con gli stivali,
1: io non lo
0: jeans,
1: so
0: quella roba
1: sto
0: là.
1: Prendendo spunto da quattro matrimoni, no, il programma che continuano
0: Brava,
1: a
0: sì,
1: fare
0: sì,
1: le
0: sì.
1: repliche su repliche, però insomma prendo spunto su come, dove non andare per sposarmi, perché ci sono di quelle cose trash veramente,
0: perché hai intenzione di convolare a giuste nozze.
1: Beh, io entro i 70 vorrei sposarmi.
0: Attenzione, l'ha detto.
3: Puoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia, scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 73 66 170 393 73 66 170.

0: allora sì. Se una volta ci si sposava rigorosamente sì. nella tua chiesa, no? Adesso le cose sono un po' cambiate. Vuoi perché la gente fa i secondi matrimoni?
1: Sì.
0: Vuoi perché la gente non si sposa più soltanto in chiesa? Vuoi perché ci sono tante proposte diverse?
1: E allora sentiamo i posti dei nostri ascoltatori. Sonia da Cordovado, che è uno dei borghi più belli d'Italia, ha fatto la cerimonia in Villa Curtis Vadi, che è questo edificio domenicale ottocentesco completamente immerso nel verde.
0: Bello.
1: Quindi insomma una location abbastanza inflazionata,
0: da sogno, no?
1: Da
0: bella.
1: Sogno, da principessa. Abbiamo un altro Matteo, questa volta da Mogliano, dice: io ancora non mi sono sposato ma ci siamo quasi, però ho partecipato al matrimonio di mia sorella in spiaggia al Lido.
0: Al Lido di Venezia?
1: Ma quindi sarebbe bello davvero rifarlo, ma dipende sempre dalla sposa, che adesso voglio salutare la sua di sposa, sì. che è Arianna.
0: Ciao Arianna.
1: Quindi Arianna, tuo futuro marito Matteo sì. vorrebbe fare un matrimonio
0: in spiaggia.
1: Scalzo in spiaggia col vento, la sabbia che ti entra negli slip, tra
0: no,
1: il velo,
0: no.
1: che rottura di coglioni.
0: Ma no, deve essere bello.
2: Arianna. Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: se ti sposi, chiamiamo Giorgia che viene a cantare la cerimonia. Perché se ti sposi tu, io mi sento di fare questo prestito, questo mutuo.
1: Io voglio suo marito. Chi è? Etienne?
0: No, Etienne possiamo chiamarlo. Emanuello.
1: Etienne viene via con meno.
0: Non lo so, però potremmo fare che quando entri in chiesa, ti facciamo accompagnare da una parte da Etienne, dall'altra Emanuello. I smoking.
1: No, diciamo a chi non lo conosce, Etienne era il coreografo del festival show nostro,
0: anche, insomma, e uno che tanti ha fatto il video con Robbie Williams,
1: esatto, nostri spettacoli. Salutiamo
0: un caro amico che salutiamo.
1: Allora
0: ci vedrei proprio bene accompagnata da loro due, però lo sposo deve essere all'altezza, capito?
1: All'altezza.
0: Sennò mi entri questi due manzi e lo sposo gli viene un coccolone.
1: Va bene, l'importante è che sono all'altezza.
0: Dobbiamo
1: io
0: trovarlo.
1: Laura da Rovigo, ciao sorelle, io se potessi vorrei sposarmi in un campo di tende di super lusso nel deserto in Africa, in Namibia,
0: però
1: sotto il cielo stellato più bello del mondo.
0: Pensa,
1: beh,
0: che zanzare.
1: Ha ragione, zanzaroni, capito? Va bene.
0: Serpenti, leoni,
1: abbiamo
0: tigri.
1: Martina da Stra, io sogno un attico con terrazza panoramica e pareti di vetri al 100° piano di un grattacielo a New York di notte. Questa è molto Sex and the City come location.
0: Sì, anche
1: quindi
0: quei programmi di matrimoni americani, sai,
1: esatto,
0: no? Che comprano il vestito,
1: piace,
0: poi fa la cerimonia.
1: Beh, io che soffro un po' di, come si dice,
0: vertigini,
1: non so se lo farei, però molto Sex and the City.
0: Però
1: figo,
0: bello. E voi abbiamo gli ultimi due minuti.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Leggiamo anche Francesca da Conegliano per ultima. Lei ci propone.
1: L'abbiamo tenuto qua per fartelo leggere a te.
0: Un castello in Baviera.
1: No, leggi il nome.
0: Non lo so. In tedesco. Neuschwanstein. In Baviera. Atmosfera da vera favola da altri tempi.
1: Quello è il castello che hanno preso per disegnare il castello di Cenerentola della Disney.
0: Ah, vedi. Però celebrerò il mio matrimonio, dice, a settembre a Castelbrando, a Cison di Valmarino. Un piccolo compromesso vicino a casa.
1: È bello anche Castelbrando, là, ragazzi. Dire.
0: Che fortunata, mandaci le foto, mi raccomando, Franci.
1: Ragazzi,
0: abbiamo finito.
1: Noi ci andiamo, vi lasciamo domani.
2: Ciao. Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato.
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: feste da cantare. Ora.
1: Le 12 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. La Spagna punta il dito contro il Marocco. Rabat ha permesso l'esodo a Ceuta senza pianificarlo e poi lo ha sfruttato. Anche i migranti parlano di inviti a sconfinare da parte della polizia marocchina. Intanto Madrid attacca Roma. Italia sommersa da profughi, incapace di risolvere la situazione. Europei di nuoto nei tuffi, due ori in una sera per Chiara Pellacani, nel sincro misto con Matteo Santoro e nel trampolino un metro femminile. Italia a quota 3 gradini più alti del podio, nel nuoto artistico secondo argento per Filippo Pelati, nel singolo libero dopo quello nel tecnico. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Dall'An!
1: Abbiamo il compleanno del direttore stasera.
2: Dalle 12 alle 15. Su Bella e Monella, la pausa pranzo è...
3: Pacciarotta e scrocchiarella.
0: Senti, non è che tu puoi spifferare i 420 quello che facciamo realmente.
1: Certo.
0: Che io avevo detto a tutte le mie girls che lavoravo, che ero in giro, adesso sanno sono al compleanno del direttore.
1: Ma infatti è lavoro, è business, ragazzi.
0: Okay.
1: Anche di lunedì, poi siamo ad agosto, 3 agosto, siamo nella pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella del vostro lunedì. Io spero che qualcuno sia già in ferie.
0: Beh, ormai siamo lì, i giorni contano per tutti.
1: Voi? Anche per te.
0: Anche per me manca poco. Ragazzi, potete cantare se volete la vostra canzone italiana preferita nella nostra prima mezz'ora, perché poi nella seconda si gioca per Gigi Dag.
1: Non è vero.
0: Hai capito?
1: Biglietti per Gigi Dag, canzone che fa, poi chiacchieriamo e poi vi ricordiamo i prossimi eventi con Bella e Monella, perché si sta avvicinando anche giovedì. Noi iniziamo subito con la musica, c'è Caparezza con Fuori dal tunnel.

0: Però adesso voi potete cantare la vostra canzone italiana preferita.
1: È molto semplice, il format si chiama La canzone che fa. Voi canticchiate un pezzettino di questa canzoncina al 393 7366 170.
0: For example,
1: per esempio, ciao bella monella, vorrei
0: perché la voce straniera, non
1: per così, perché noi siamo inclusivi,
0: certo,
1: capito?
0: Certo.
1: Ciao bella monella, vorrei ascoltare la canzone che fa e ne cantate un pezzettino.
0: Corretto.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: una tra le tante richieste musicali che sono arrivate al 393-7366-170. Ovviamente chi non è stato scelto ci riprovi più avanti.
1: Certo, il cantante che è stato scelto è un ragazzo che si è fatto notare soprattutto a Sanremo di quest'anno con Stupida Sfortuna.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Bella Monella, ciao, vorrei ascoltare se è possibile la canzone che fa... Stupida, stupida, stupida fortuna. Già le do, già le do.

0: Il mondo che vorrei. Noi l'abbiamo detto, vi regaliamo due biglietti, o forse uno, vabbè, lo scopriremo tra poco.
1: Okay.
0: Per Gigi D'Agostino il 28 di agosto. Quindi un altro super evento, un'altra super occasione per andarvi a divertire con Belle Monella.
1: Allora, voi dovete fare una cosa molto semplice: tra poco giocheremo al gioco della parola misteriosa e dovrete mandare un messaggio al 393-7366-170.
0: Confermiamo un biglietto comunque.
1: Un biglietto solo, esatto, perché sarete, se ci andate, all'Ama Music Festival a Romano del Zelino, provincia di Vicenza, un posto bellissimo, è un prato, quindi mettetevi scarpe comode e vi andate a vedere l'icona della musica dance house, grande Gigi D'Ag.
0: Mi raccomando, veloci, quando sentirete le parole, quindi tra poco, tra pochissimo, al 393-7366-170.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
8: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillola di Matteo Monti, tre canzoni quali?
2: TVB di Irene Grandi, poi c'era anche Loredana Bertè con Non ti dico no e all'inizio Anna con Una tipa come me.
1: Bene bene, la pillola di Matteo Monti.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca, l'abbiamo detto, in palio un biglietto per Gigi D'Agostino venerdì 28 di agosto all'Ama Music Festival a Romano del Zelino. Quindi si fa... Oh Gigi Dag, oh Gigi Dag. Poi vedete voi insomma come continuare. Si gioca al 393-7366-170.
2: L'Ama Music Festival si trova a Romano del Zelino, in questo parco meraviglioso in mezzo alle hills, alle colline, in provincia di Vicenza, e dovete indovinare la parola misteriosa che si collega bene tra orario, codice, indirizzo, numero, valore.
1: Ve le ripetiamo: orario, codice, indirizzo, numero e valore.
2: Chi si porta a casa un biglietto stavolta, uno solo per Gigi D'Agostino?
0: 393 73 66 170 e il

0: Gianluca Grignani e l'Aiuola, l'anno era il 2002, quindi sono passati quasi un quarto di secolo, 24 anni.
1: Allora, spostandoci un attimo dall'argomento che stiamo trattando, sì. È arrivata una foto di Lois con questa maglietta del Milan targata Pausini, ma la Pausini è milanista.
0: Sì, sì. Grande, rossonera, anzi ci sono state un sacco di feste
1: è vero.
0: Di Natale, all'epoca Silvio Berlusconi le chiese di insomma venire a cantare lì a Milanello insieme ai giocatori del Milan. Ci sono ancora i video, forse di Maldini che canta Laura Pausini. Dopo andiamo a vedere.
1: Possiamo dire tutto, però gli anni di Berlusconi al Milan
0: hanno fatto la storia.
1: Veramente, è per quello che sei diventato milanista tu.
0: Beh, io sono cresciuto in quegli anni là, quindi sicuramente
1: ha influito.
0: Diciamo che se il Milan è il Milan, grande merito è di Silvio Berlusconi.
1: Bene, a proposito di Milan, salutiamo tutti gli interisti all'ascolto.
0: Ciao, ciao amici interisti. Radio Bella.

0: creare caos nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella. È uscito anche un bellissimo Reels sulla nostra pagina Instagram per gli amici di Caorle che sono stati con noi al Bella Disco.
1: Che bello, sono state delle serate molto molto interessanti e se ne sta avvicinando anche una, perché sarà questo giovedì, siamo in Piazza Aurora a Jesolo con La Notte tutta da cantare, eh.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Radio Bella e Monella.
10: Io sono magico, italico, romantico.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Ora, le 14.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
15: C'è una importante novità, siamo in provincia di Rimini, oggi vi portiamo alla fortezza di San Leo, è tra l'altro uno dei borghi più belli d'Italia. Benvenuta la direttrice della fortezza, Elena Rossoni.
16: E grazie, buongiorno.
15: Importanti novità per quanto riguarda la fortezza, partendo dal percorso.
16: Sì, nella fortezza è stato realizzato tutto una nuova comunicazione e una nuova pannellistica che accompagna il visitatore nelle tante varie importanti sezioni e dai tanti temi che vengono affrontati, che riguardano la lunghissima storia della fortezza. E quindi sono stati realizzati alcuni spostamenti, diciamo, degli allestimenti, e soprattutto è stato dato attraverso la comunicazione, sia i pannelli che un pieghevole, un percorso che permette di muoversi nelle diverse zone di questa grandissima fortezza, avendo un'idea chiara, diciamo, di quello che si troverà, delle informazioni, insomma, di approfondimento che si possono trovare, dando così la possibilità di avere un orientamento più chiaro per il visitatore.
15: Era Elena Rossoni, storica dell'arte, direttrice della Fortezza di San Leo. Grazie per il suo contributo, buon lavoro.
16: Grazie mille, grazie.

0: ballare e da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: De Palma, Anita e Mischilla con La testa gira, e questa è la prima canzone del nostro post lunch time, 5 minuti dopo le 14 qui su Radio Bella e Monella.
1: Allora andiamo a conoscere questo ragazzo che si chiama Andrea e colleziona schede telefoniche.
0: Ah, pensavo fossimo su uomini e donne per un attimo.
1: Beh,
0: a conoscere
1: ieri ero praticamente a uomini e donne.
0: Sì.
1: Ieri sera.
0: Perché?
1: Non so se c'è qualche donzella all'ascolto che seguiva il trono di Giulia Dell'Ellis e Andrea Damante.
0: Ok.
1: Ieri sono finita al tavolo di Andrea Damante come ospite.
0: E non ce l'ha più Giulia Dell'Ellis, però.
1: Ah no, adesso sta con un'altra.
0: Sta con
1: non
0: Tony.
1: Mi ricordo
0: sta con Tony. Cioè,
1: Giulia Dell'Ellis sta con Tony F. Invece Andrea Damante sta con una ragazza che mi sfugge il nome, è diventato anche papi.
0: Ah, carino.
1: Sì, lui carinissimo, gentilissimo, bello come il sole. Quindi prendi tutto quello che vuoi.
0: E avete fatto
1: seratona.
0: E il trono?
1: Ah beh, magari.
0: Non c'era nessuno in trono.
1: Beh, c'erano delle ragazze che gli giravano intorno.
0: Sì.
1: Mamma mia, hai presente il miele con gli orsi e le api intorno? La stessa cosa.
0: Invece noi andiamo a parlare di questo Andrea, che non è Damante, ma è questo Andrea che fa la collezione di schede telefoniche.
1: Esatto, lui è classe 1989, lui è un collezionista di schede telefoniche e nel suo archivio, pensate, ci sono oltre 12.000 schede.
2: Radio Bella e Monella.

0: E D'Argento Amico è un D'Alta e noi aspettiamo adesso le vostre richieste musicali, perché torna il momento della canzone che fa.
1: È molto semplice, benvenuti a tutti quelli che non ascoltano Radio Bella e Monella e non sanno come funziona la canzone che fa. Ve lo spiego: al 393 7366 170 dovete mandare un messaggio vocale, per esempio: ciao Dami, ciao Dallan, vorrei ascoltare la canzone che fa, e poi la canticchiate tipo: sta arrivando l'onda alta.
0: Mi raccomando, un pezzettino piccolo, ovviamente non serve cantare tutta la canzone.
1: Massimo 20-30 secondi, no, non di più, anche troppo, vero?
0: Esatto,
1: 15
0: esatto.
1: Secondi possono bastare.
0: Va bene, 393 7366 170, il nostro numero per cantare insieme a voi.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: E Gaia è bossa nostra. È arrivato il momento di andare a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa. Diciamo che è un pezzo, diciamo, abbastanza importante.
1: Abbastanza, molto direi, molto importante.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, mi piacerebbe ascoltare in questo caldo pomeriggio di agosto. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. Grazie mille.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: spero che...
1: Ultimo è romantica. E noi stavamo parlando in realtà di questo uomo che ha questa collezione di schede telefoniche.
2: Esatto.
1: Tra poco approfondiamo, anche perché nel mezzo c'è stata la canzone che fa appunto.
2: Anche perché oltre al fatto che lui ne colleziona 12.000, in realtà lui colleziona errori o errori di stampa o prototipi. Pensa che una di queste arriva da un errore di stampa del Vaticano.
1: Io avevo visto un numero di telefono sui social, sì? Che era il 333333333.
2: No.
1: Te lo giuro, ed è arrivata un'offerta di 2 milioni di euro
2: per avere quel numero. Sì. 2 milioni di euro.
1: 2 milioni di euro. 333333333.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Bella e Monella. Tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella. Pillola, anche in questo caso tre canzoni. Pu all'inizio era il pensiero, la versione del 2015.
1: Poi abbiamo ascoltato anche Max Pezzali con Sei fantastica, riferito a me. E poi Pino Daniele con Che male c'è essere fantastica.
0: Bella e Monella.
2: Tutto, tutto insieme. La pillola, come sempre degli anni, presente nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella. Stavamo appunto parlando di queste schede telefoniche in sì. Italia. Di quest'uomo di nome Andrea, che è un super collezionista.
1: Esatto, lui ne ha circa 12.000. Poi è bello andare un po' indietro nel tempo, perché nel 1976 è nata la prima scheda telefonica italiana. Altri tempi, tempi della SIP. Qualcuno meno giovane se la ricorda, quindi era la Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, che nel 1994 in realtà è diventata poi Telecom Italia. Poi le cose sono cambiate negli anni 2000, c'è stato il supporto dal telefono pubblico.
2: Beh, al giorno d'oggi ce ne sono un sacco,
1: tantissimi.
2: Davvero. A parte che poi tante sono comunque
1: dei big.
2: Però con nomi diversi.
1: Hanno nomi diversi, semplicemente mi sono informata, prendono le antenne vecchie, okay, le rigenerano e costano un pochettino meno, però non hanno la qualità di quelli più grossi, diciamo.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: voce nera che ritroverete con noi alla notte tutta da cantare. Non solo lei, perché ci saranno Blind, Sonico, Petrescu, Shade, Merken Cremont e Benji e Fede sul nostro palco.
1: Una seratona che si terrà in Piazza Aurora dalle 21 a Jesolo Lido e si chiama La notte tutta da cantare. Questo nostro format super bello, super carico. Alla conduzione troverete Monica Morgan, il DJ set di Thomas Menegazzi e il backstage con tutti i contenuti e le interviste con Elisa.
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: è quello di sabato 22 di agosto dalle ore 21, perché ci sarà la festa degli anni con Radio Bella e Monella alla Sagra di San Sebastiano a Colle Umberto,
1: provincia di Treviso. Arrivano gli anni, la festa di Radio Bella e Monella che celebra la nostra musica e i personaggi che hanno fatto la storia. Sul palco ci saranno Andy Mancuso, Sara Manea e poi ci sarò anch'io, la
0: Vabbè,
1: Dallan.
0: Che fortunato Andy Mancuso.
1: Vero, vero, l'ha detto, ha detto ancora un mese fa che è già in palpitazione.
0: Beh, fortunato lui. Quindi mi raccomando, passate a trovarci. Siamo a Colle Umberto, lo ripeto, in provincia di Treviso, alla Sagra di San Sebastiano.
1: Per gli anni, la grande festa italiana di Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.

0: Va con Tony Boy e Polvere, che mette la parola fine a quella che è la nostra pausa pranzo, paciorotta e scrocchiarella. Per quanto ci riguarda, ci risentiamo come sempre domani dalle 12 alle 15.
1: Esatto, oggi abbiamo parlato di tante cose, abbiamo fatto la canzone che fa, abbiamo regalato un biglietto per Gigi D'Aga, abbiamo parlato di tradimenti e alla fine di schede telefoniche, che poi tradimenti e scheda telefonica
0: è un po' collegato.
1: Sì, attuale, i tradimenti vengono spesso online e sarà interessante anche un giorno parlare se il tradimento tramite telefono è reale oppure no.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Radio Bella e Monella.
7: Un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Pochi secondi alle 15.
8: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
9: Il campeggio si conferma una delle scelte principali dei vacanzieri per svolgere attività ricreative all'aperto in aree attrezzate. Nicola Marogna, responsabile marketing e comunicazione di Marina di Venezia Camping Village.
10: Il Marina di Venezia Camping Village è a Cavallino Tre Porti e specificamente a Punta Sabbioni, quindi all'estrema punta che copre Venezia. Il Marina di Venezia è uno dei più grandi campeggi di Europa, è un'eccellenza a livello europeo. Abbiamo la possibilità di ospitare 12.000 persone al giorno con un turnover annuale di 1.400.000 ospiti e ci differenziamo perché abbiamo delle piazzole molto ampie, a diversi servizi, soprattutto un'area cani e almeno 500 unità abitative, anche queste di diverse modalità e capienze, dove i nostri ospiti possono venire e vengono soprattutto da tutto il mondo. Il Marina di Venezia nasce nel 1958 da un'idea di Romolo Canale e Cornelio Bertolini e pian pianino nel corso degli anni si è espansa ed è passata di mano ai loro discendenti, dal dottor Paolo Bertolini e la signora Elisabetta Canale, rispettivamente presidente e amministratore delegato della struttura. Un'infinità di migliorie costanti anno dopo anno e un'espansione costante che da un piccolo campeggio ha portato a una delle più grandi realtà presenti sul mercato italiano.
9: Grazie a Nicola Marogna, responsabile marketing e comunicazione di Marina di Venezia Camping Village.
10: Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
8: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
6: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti?
11: Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
16: Il sole e la salsedine non perdonano? Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
15: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
16: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Oh, Obi, tutto è possibile.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: FM, Fabri Fibra con Antidroga su Radio Bella Monella, come promesso per tutto quanto agosto. Andrea e Alvise con voi dalle 15 alle 18.
1: Ah, ma quindi devo parlare anch'io dalle 15 alle 16? Ma stai scherzando? Ma ti sembra una cosa lecita questa?
0: Vieni sovvenzionato dallo Stato.
1: Va bene, allora

0: Antonella.
1: Cosa fa?
0: Ci sono Alvis e Andrea.
2: Ci sono Alvis e Andrea per tutto quanto agosto, dalle 15 alle 18 insieme a voi, poi dalle 18 alle 19 ci sarà Greta.
1: Sì.
2: Detto questo, amici, tante le cose da fare. Una delle prime, solitamente, quando apriamo questo pomeriggio, è il riequilibrarci proprio con esso. Perché in tanti magari stanno finendo la giornata lavorativa, altri la stanno incominciando. Vedi te.
1: Come noi.
2: Vedi me.
1: Anche tu.
2: A livello di diretta. Vedi qualcun altro, e altri invece sono nel mezzo, quindi tutti quanti abbiamo bisogno di una bella carica, una bella pedata nel sedere.
1: Pedata che vi fa tuffare in un mare di ricordi, in un mare di nostalgia. Torniamo indietro nel tempo, andiamo nel 2006 per farci dire tutti insieme: ah, quanti ricordi!

0: radio bella e moderna, tutta da cantare.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Cioffi con Carmela
1: Sfredibel.
0: Esatto, sì, io me lo immagino così. Sì, tipo, sai un tapirulan sotto di lui che cammina con uno sfondo che corre e a un certo punto si blocca, guarda la camera e fa Carmela. Così.
1: Così
0: molto... Sarebbe molto bello, non gliel'ho mai proposto a Cioffi.
1: Non l'hai mai chiesto nemmeno?
0: No, quando è venuto la notte da cantare a Rosolina, tra l'altro vi ricordiamo, questo giovedì saremo a Jesolo con la notte da cantare, tantissimi ospiti.
1: Certo,
0: dopo
1: certo.
0: Comunque ve li ricorderemo.
1: Ma certo,
0: quanti?
1: Poi Monica Morgan sul palco, ci sarà Elisa, le interviste, insomma... Oh, immancabile anche questo giovedì.
0: Esattamente, tuttavia noi adesso andiamo a capire quali sono state le 5 canzoni più ascoltate durante il fine settimana. Io e Monica ci siamo sabato e la domenica con le belle monelle, quindi raccontiamo a tutti voi ascoltatori quali canzoni sono le più passate dal lunedì al venerdì, ma nessuno ci racconta il fine settimana.
1: È giusto, partiamo dal basso, partiamo non troppo in basso, quinta posizione, Ipiaio, però anche no, il nostro zio J-Ax.
0: Esattamente, alla quarta posizione troviamo Rolling Stones dei The Colors.
1: Sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari come medaglia di bronzo.
0: Mentre alla posizione numero 2 troviamo Partenope, Merck & Cremont, che saranno nostri ospiti alla notte da cantare, Serena Brancale e nuovamente i The Colors.
1: E in prima posizione medaglia d'oro per lui, Tommy Paradise e Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Radio Bella e Monelli.

0: Ne parlavamo prima, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento li ritrovavamo alla terza posizione delle 5 canzoni più ascoltate durante il fine settimana, ma
1: adesso cambiamo un po', andiamo verso l'algoritmo perché parliamo delle 5 più utilizzate nei social durante questa settimana e devo dire che ce ne sono alcune che sono anche fra quelle più ascoltate in generale.
0: Esatto, capito? E ci sono anche granitiche che rimangono dal Festival di Sanremo 2026, come colui che ha vinto per sempre Sisto Da Vinci, alla quinta posizione, viene utilizzato particolarmente, lo sappiamo, durante il periodo dei matrimoni. Agosto lo è, siete delle persone cattive voi che vi sposate ad agosto.
1: È vero.
0: Perché con queste temperature vestirsi eleganti è un problemone.
1: Quarta piazza per lui, che era ascoltatissimo, quindi in prima posizione per quanto riguarda le più ascoltate del weekend, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
0: Terza posizione per un'altra canzone che arriva direttamente dal Festival di Sanremo 2026, Ossessione con Samurai J.
1: I The Colors con l'argento in corpo, Rolling Stones.
0: Ma li troviamo anche con l'oro addosso, perché ritorna Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors alla prima posizione delle 5 canzoni più utilizzate nel fine settimana.
1: D'altronde The Colors, argento, oro.
0: Certo,
1: qualche altro

0: radio bella e moneta, tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ultimo con Romantica su Radio Belle Monella. Chiude la nostra prima mezz'oretta insieme.
1: Ultima canzone di questa mezz'ora, ci prendiamo una piccolissima pausa, signori. Fra poco torniamo con voi e sono ancora le 15.30, incredibile.
0: Eh sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
12: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
20: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare Rosa Chemical con Made in Italy.
1: Paola e Chiara con Furore.
0: E Blanco con L'Isola delle Rose.
1: Bravo, bravo, bravo il nostro Antonellone. Questo, signori, era Italiamo.
0: Adesso preparatevi su Bella Monella, si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca con il personaggio misterioso. Noi vi daremo 4 indizi, 2 un po' più difficili, 2 un po' più facili. Voi dovrete indovinare il personaggio di cui stiamo parlando. In palio mettiamo una bella maglia di Radio Bella e Monella.
0: Esattamente, il tutto al 393-7366-170. Non servono via partenze, colpi di cannone, colpi di frusta, sculacciate. No, no, no, non c'è bisogno di niente, assolutamente. È un gioco basato sul vostro intuito. E quindi, prima... arrivate e meglio alloggiate.
1: Prima intuite meglio è. Esatto. Primo intuito possibile, vai. Primo indizio. Nasce a Napoli nel 1973.
0: Attenzione, perché stiamo cercando questa persona nata a Napoli nel 73 che ha partecipato agli ultimi mondiali, agli ultimi campionati di calcio.
1: Questo secondo indizio è ultimi mondiali, 73 ha partecipato. Chissà come ha partecipato. Ha giocato nella Juve e nel Real Madrid.
0: E attenzione, perché stiamo cercando colui che da capitano ha alzato la Coppa del Mondo a Berlino 2006. Chi è? 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella. Tutta

0: 1979, il grandissimo Umberto Tozzi con Gloria su Belle Manella. Vi abbiamo dato la possibilità di aggiudicarvi un biglietto per andare il 30 di agosto a vedere all'Ama Music Festival i Franz Ferdinand con i The Cooks e i The Molotovs.
1: E se l'è portato a casa la nostra Elena da Asola. E men, sarà Monza.
0: È già passata a prenderselo?
1: Eh? No, ma se lo prenderà.
0: Insomma, non lo so. Non mi ricordo mai se è Modena, Mantova o Monza Brianza. Secondo me Monza Brianza è MB.
1: Allora, aspetta un attimo, tieni un attimo al palco che.
0: Pippiri, pippiri. No, comunque congratulazioni alla nostra vincitrice che insomma andrà a vedersi questo magnifico spettacolo e ovviamente dovrà fare tante tantissime foto, taggare Radio Belle Monella, taggare ovviamente gli amici di Ama Music Festival e ovviamente anche allora, se c'hai voglia, al visino da schiaffi e Andrea Ferferrara.
1: Grazie, grazie al vise. Abbiamo detto una stronzata, nel senso che Monza sarebbe MB, d'altronde Monza
0: come
1: Brianza.
0: Ho appena detto io.
1: Bravo, bravo, però MB non MN perché MN è Mantova.
0: Oh,
1: è un po' più vicina, ma comunque siamo già di là.
0: Congratulazioni. Radio Belle.

0: Ma bastano anche 2 minuti, Salmo, tranquillo, non ti preoccupare. 90 minuti dal 2018 chiude le nostre 3 ore insieme.
1: Abbiamo finito, è incredibile.
2: Allora,
0: è una cosa che non facciamo da tanto tempo.
1: Salutare insieme, no?
0: Esatto, e dare la linea a Greta.
3: Finalmente vi levate dalle scatole, eh?
0: Sì, sì.
1: Anche perché nel frattempo abbiamo perso la linea noi, capito?
3: Perché ti accarezzi il pancino?
1: Perché abbiamo perso.
3: Nascondi un dolce segreto, Sara, no, lui, no. Sara,
0: ti mando la foto.
1: Vabbè, fra ciao. Poco segreto, avete capito. Ciao!
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
8: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati da Mattia Venini. La crisi di Ceuta infiamma il dibattito europeo. Il ministro degli esteri spagnolo contro l'Italia. Non sa gestire i migranti. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Domani il vertice UE. Il governo proporrà degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. A Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Presenti molti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità Exodus da lui fondata. All'uscita della chiesa è stata distribuita la sua preghiera del ciao, negli altoparlanti le note di Io vagabondo dei nomadi. Italia nel picco del caldo, 25 città da bollino rosso oggi, domani e mercoledì, temperature sopra i 34 gradi con picchi oltre i 40 ed alti livelli di umidità. È allarme in tutta Europa, previsti anche brevi temporali di calore, allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Buonasera, benvenuti, sono Greta, siamo insieme fino alle 20, quindi pieno orario aperitivo. Se siete in spiaggia, battete un colpo così posso rosicare per benino.

cosa fai questa sera? Io sto su Bella Monella fino alle 20 e poi se per caso non sei tra i fortunati che in questo momento sono in ferie, ricordati che comunque stai passando un'estate migliore di quella di Noemi, perché è ancora bloccata a letto. Sappiamo che è caduta dal palco, rovinosamente anche, però ha preso la cosa ridendo. Probabilmente saranno i sedativi di ottima qualità. Ad ogni modo ha pubblicato anche un carosello di meme che la riguardano. Questo per dire che non importa cosa succede nella vita, l'importante è come reagisci. Se la vita ti dà i limoni, fai la limonata. Se ti dà i cachi, capito? Ti devi adeguare a quello che ti ritrovi. Dunque siamo insieme fino alle 20. Questo cambio d'orario estivo 18-20 porta aperitivo, porta tante cose. Quindi intanto io ho bisogno di capire, così per iniziare alla grande il mese di agosto, che cosa mi state combinando. Cioè siete veramente in spiaggia a fare l'aperitivo? State facendo shopping in giro? Siete in macchina? State tornando da qualche parte? Siete banalmente usciti dal lavoro? La pagnotta tocca portarla a casa? Insomma, fatemi capire come mi organizzo questa sera, cioè di che tipo di emozioni avete bisogno, così ve ne potrò fornire in abbondanza. 393 7366 170.

Angeles. Effettivamente dai vostri messaggi capisco che no, alle ferie manca ancora un pochino. Ci sono tantissimi tra voi che dalla prossima settimana saranno in ferie. Nel frattempo abbiamo anche un aggiornamento meteo da Oderzo. Sole caldo, leggera brezza calda, 39 gradi. Io non credo di potermi esprimere con parole consone a una stazione radiofonica. Quindi andiamo avanti, andiamo a scoprire un trend dal web. Sappiamo che su internet delle volte si possono imparare delle cose molto utili. C'è per esempio un ragazzo che mi capita spesso sui social, dice cose che avrei voluto sapere prima di avere 30 anni e ti tira fuori, insomma, dei trucchi di vita quotidiana. Su questo, francamente, non lo so. È un trend? Sì. Però va preso con le pinze, perché si parla di libri usati. Ovviamente con il prezzo che qualsiasi articolo ha oggi al mondo nuovo, è normale rivolgersi anche alle piattaforme di reselling, sia per i libri di testo scolastici, che non sempre è possibile perché da un anno all'altro cambiano una virgola, è nuova edizione, però anche insomma per i libri così di lettura di piacere c'è chi si rivolge al mercato dell'usato. Ecco, il trend prevede che una volta acquistato il libro usato venga messo in freezer. Cioè dice vabbè, così in agosto ho caldo, leggo un libro freddo. No, è per uccidere degli insetti chiamati pesciolini d'argento, perché con le basse temperature si va a neutralizzarli. Io mi preme semplicemente a dirvi che è inutile. Cioè se vuoi farlo, vuoi avere il libro bello fresco, sentiti libero. Cioè io, guarda, avere un libro tra un ghiacciolo e una busta di piselli deve essere qualcosa di poetico, però è abbastanza inutile. Potete comprare i libri e leggerli senza congelarli.

a Pramaggiore ci sono 35 gradi e c'è anche una bella piscina. Queste sono le foto che mi arrivano. Allora, visto che bene o male non siete ancora partiti per le ferie, ma tutto sommato ci si può spostare per passare una bella serata in compagnia, io vi ricordo gli appuntamenti con Radio Belle Monella, perché questo giovedì c'è l'appuntamento imperdibile con La Notte Tutta da Cantare a Jesolo Lido in Piazza Aurora dalle 21, ad ingresso gratuito, ed è uno degli appuntamenti più attesi. Perché? Perché c'è pieno di ospiti, ma è una cosa incredibile: Benji e Fede, Merck e Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind Sonico, Petrescu. Poi alla conduzione schieriamo la nostra, il plotone di quelli d'attacco, Monica Morgan, DJ set di Thomas Menegazzi, le interviste di Elisa in backstage. E poi ve lo dico, c'è uno squadrone di Belle Monella in arrivo. Arriviamo in borghese, così facciamo. Ci riconoscete? Chissà, perché sai, sentendoci alla radio, ci troverete in un bel numero lì. E poi l'appuntamento di sabato 22 agosto con Gli Anni, la grande festa italiana di Radio Belle Monella alla Sagra di San Sebastiano di Colle Umberto in provincia di Treviso. Troverete sul palco Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manè. Una serata della quale non sai assolutamente cosa aspettarti. Certo che Andy Mancuso insieme a due donne, me lo vedo già che canta Lady Lady, lui si diverte sicuro, lo scommetto anche tu.

0: pubblicità, ma fra pochissimo giochiamo con dei biglietti particolarmente richiesti, quindi pronti col telefono alla mano. Bella e Monella,
1: tutta da Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su ipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 190. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Per la tua pubblicità scegli
11: Radio Bella e Monella.
10: Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: d'ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: Ama Music Festival. Ebbene sì, care amiche, cari amici di Radio Bella Monella, anche per quanto riguarda le date di agosto dell'Ama Music Festival, noi siamo media partner e quindi con molta gioia vi possiamo regalare dei biglietti. Nello specifico oggi ci concentriamo sulla data di venerdì 28 agosto. Vi invito come sempre ad andare sul loro sito per poter controllare le line-up di tutte le giornate, perché hanno il palco principale, poi c'hanno gli altri palchi, c'è di tutto e di più, c'è anche la mappetta che ti spiega come arrivare, la mappa del festival, cioè, sono bravi ragazzi, organizzati. Nello specifico oggi vorrei premiare una fortunata persona, uomo o donna esso sia, a me poco importa, noi siamo democratici da queste parti, una persona con un biglietto per la data di venerdì 28 agosto che vedrà protagonista assoluto Gigi D'Agostino. E allora, se vuoi essere tu il fortunato o la fortunata ad essere all'Ama venerdì 28 agosto, non ti resta che mandare un messaggio al 393 7366 170, scrivendo Gigi, oppure anche un vocale, però devi dirmelo Gigi come se fosse D'Alessio, ma ti mando a sentire D'Agostino, capisci? Qua ci piace un po' destabilizzarvi, bisogna guadagnarli sti biglietti,
2: Ma sì che sono io e l'anima la vedi, oggi mi sento un dio.

0: Sandro Gentile Milano Baby, ma che meraviglia, oggi mi siete belli belli frizzantini. Andiamo a sentire qualche vocale, così vi avevo chiesto di mandare o un vocale o di scrivere Gigi, prego.
1: Come se fosse da...
2: Gigi, come stai Gigi? Ti voglio bene.
0: Molto bello, mi è piaciuto questo. Sentiamo anche un altro messaggio, prego.
3: Gigi.
0: Beh, era proprio l'intonazione giusta. Poi tanti messaggi scritti, insomma, io non, si dice il peccato non il peccatore, io non rivelerò il vincitore. Ma nel frattempo, visto che abbiamo detto che alle vacanze manca poco, quelle estive, ma ti puoi organizzare anche per ottobre, quindi vi ricordo la promo vacanza dopo il sold out della nostra crociera. Le ultime 4 cabine esterne con balcone sono disponibili in esclusiva per voi. Si parte dall'11 al 18 ottobre al bordo di MSC Meraviglia, con un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo e Napoli. Una settimana di vacanza insieme agli speaker di Radio Belle Monella e agli spettacoli con Drupi, Los Locos, tantissimi artisti. La quota è di 1.465 euro a persona e comprende, occhio, cabina esterna con balcone, pensione completa, bevande ai pasti, mance, assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Le cabine sono pochissime ancora disponibili, sono solo 4. La direzione tecnica è affidata a Prima Rete Viaggi e Vacanze e per tutte le informazioni potete chiamare e prenotare in orario d'ufficio allo 0423 7367. Poi non dite che non vi coccoliamo, cioè dovete ancora fare le ferie d'agosto? Noi vi programmiamo già quelle di ottobre, si perde mica tempo.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Se l'ho già detto. Mamma mia, come passa il tempo! Aiuto! Io quando arriva agosto mi viene già la tristezza, perché agosto vuol dire già poi ferragosto, vuol dire che l'estate sta finendo. Io ho questa paranoia qua, visto che io adoro veramente l'estate, c'ho sempre la paura che finisca, ma intanto godiamocela, visto che siamo proprio i primi di agosto. Effettivamente sono un po' esagerato, lo ammetto. Molti di voi andranno al mare, molti di voi andranno in montagna, ma molti di voi andranno, che so, negli Stati Uniti d'America a visitare New York. Io New York, pensate, l'ho vista nel 1999, per cui c'erano addirittura ancora le Torri Gemelle all'epoca. È passato un po' di tempo, mi sa che ci devo tornare. Ma noi ci torniamo attraverso la musica, lo faremo con Alicia Keys e la sua Empire State of Mind, che secondo me è proprio un'icona, un simbolo per quella città, in New York. Mamma

buona domenica. Insomma, tecnicamente sarebbe lunedì, però non so, passate manco 24 ore, la facciamo elastica. Adesso però, attenzione, è arrivato il momento dei Los Locos.

casa nostra insieme ai The Giornalisti con New York, invece in casa degli Stati Uniti con Alicia Keys e Jay-Z con Empire State of Mind. In New York, se andate

0: sempre con voi. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ora 19:02 minuti.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Una buona serata da Mattia Venini. Folla la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Presenti molti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità Exodus da lui fondata. All'uscita della chiesa è stata distribuita la sua preghiera del ciao, negli altoparlanti le note di Io vagabondo dei nomadi. Ira di Trump contro i vertici iraniani, definiti incredibilmente ipocriti. Iniziano i colloqui ma dichiarano di non star conducendo alcuna trattativa, ha scritto il presidente americano sui social. Poi su Hormuz: abbiamo noi il controllo, il blocco navale continuerà fino a un accordo alla resa totale. Alla vigilia del vertice europeo esplode lo scontro tra Roma e Madrid sulla gestione dei migranti dopo la crisi di Ceuta. L'Italia non sa gestire gli arrivi, attacca il ministro degli esteri spagnolo. La replica del Viminale: in un anno gli sbarchi calati del 55%. Lo youtuber Matteo Di Pietro ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali. 3 anni fa a Casal Palocco, Roma, travolse con la sua Lamborghini una Smart, uccidendo un bambino di 5 anni e ferendo la madre e la sorellina. Nel 2024 aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi. Dovrà svolgere un programma di recupero. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 macchine, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, in crescita dell'8,9% sullo scorso anno. Italia nella morsa del caldo, 25 città da bollino rosso oggi, domani e mercoledì. Temperature sopra i 34 gradi, con picchi di 40 e un'afa asfissiante. Previsti anche brevi temporali di calore, allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Vin,

0: Allora, insieme siamo su Radio Belle Monella, insieme fino alle 20 andiamo un po' a spettacolare. Questa è dedicata a voi che siete al mare a mostrare le care. E insomma, la chiacchiera da ombrellone, no? Quei giornaletti ricchi di contenuto. Tra l'altro oggi ho sentito in televisione una pubblicità che diceva: Stefano De Martino piange Gennarino. Sono andata nel panico, ho detto: no, Gennarino! No, semplicemente va in pensione da affari tuoi. È vivo e vegeto. Però capite che certi titoli sanno anche essere fuorvianti. Andiamo a parlare di Temptation Island, che insomma è finito e adesso finalmente fidanzati, fidanzati, tentatori, tutto il cucuzzaro hanno recuperato i profili social. Verrebbe da dire si stava meglio prima, però abbiamo intanto scoperto l'arcano del trucco di Soraya, che si era presentata bicolor come i gelati anni 90, cioè aveva il mento bianco, le guance rosse, sembrava che non l'avesse sfumato, che avesse sbagliato colore. Effettivamente ha mostrato il trucco usato e non abbiamo ancora capito, i makeup artist non ci hanno dato una risposta sull'incidente diplomatico di questo trucco. Sappiamo però che tra lei e l'ex fidanzato Christian, insomma, non corre buonissimo sangue, perché se non altro continuano a mandarsi frecciatine sui social. Lui era quello che era stato accusato di voler andare solo alla sagra del carciofo e di spendere soldi per le maschere di Spider-Man. Bene, ha pubblicato un video mentre va a prendersi un altro giochetto di Spider-Man. Quindi lui fondamentalmente mi sembra felice, mi sembra anche rinato. Lei sui social dice: guarda, lui è, ho capito i miei errori, è una persona meravigliosa. Questo non vuol dire che mi sono pentita, non vuol dire che me lo voglio riprendere, però riconosco oggettivamente che è una bella persona. Io, Franca, come voi, non ci ho capito granché, ma questo è lo stato attuale delle cose.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: posso io.
1: Clara, uragani, andiamo a parlare adesso di calcio, ma dal punto di vista gossiparo, ci mancherebbe. So cos'è un fuorigioco, però insomma non è che abbia questa gran conoscenza. Sicuramente tra i grandi protagonisti dei mondiali, Marcos Llorente e Ferran Torres. Questo lo so. So anche che sono molto legati, hanno una bella amicizia, tant'è che una volta terminati i mondiali sono andati in vacanza insieme, sono stati a Ibiza e sono stati fotografati insieme in barca. Apriti cielo! Tutti si stanno interrogando, ma sono gay o sono solo amici? Beh, la risposta è arrivata direttamente da Ferran Torres, che dice: mi sorprende che nel 2026 il fatto che due uomini si mostrino affettuosi sia ancora oggetto di dibattito, ma vista la mentalità prevalente lo capisco. Per me non c'è niente di più virile di un uomo sicuro di sé che non ha paura di mostrare il suo affetto all'amico. Quindi ci stanno dicendo: a noi non ce ne può fregare di meno di quello che dite, siamo solo amici. Ma comunque non dovrebbe essere questo il problema.
2: Radio Bella e Monelli, state
3: tutta da cantare.
4: Tolgo i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani.

0: Britta, Amy Schilla, la testa gira, la collaborazione che forse qualche mese fa non ti aspettavi, eppure guarda te, che bella sorpresa. A proposito di collaborazioni, siamo abituati che quando si parla di grandi dive al femminile, venga un po' creata questa, a livello mediatico, quest'aura di no, ma si stanno antipatiche, no, ma sono nemiche. Poi scopri che in realtà vanno d'accordo alla grande. Noi per anni abbiamo pensato che tra Madonna e Kylie Minogue, sai, due dive appunto, ci fosse maretta, in realtà assolutamente lontano dalla realtà, e lo hanno dimostrato al Pride di Amsterdam, dove si sono esibite insieme proprio questo fine settimana. Madonna inarrestabile in questo momento, l'abbiamo detto, è uscito anche il suo nuovo album, lo sta andando a presentare dappertutto, cioè non esistono confini geografici, perché ha fatto New York, Hollywood, Londra, Parigi, adesso Amsterdam. Tu vuoi Madonna, falle uno squillo, questa si organizza, arriva dappertutto. Nello specifico, appunto, tanti ospiti sul palco, c'erano anche delle drag queen di RuPaul, insomma, una bella cosa corposa, ma nello specifico proprio con Kylie Minogue hanno fatto il remix di Love Sensation, Sorry, Hang Up, insomma, brani famosissimi ed iconici, e tra l'altro erano anche vestite coordinate. Questo per dire che quando ci raccontano le cose, anche, ne abbiamo parlato prima anche al mondo del calcio, quando vedi una cosa può sembrare dall'esterno, invece poi vedi i diretti interessati, ti possono raccontare che la realtà è totalmente distante.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pubblicità, abbiamo l'ultima mezz'oretta insieme, quindi mi raccomando, voi restate sempre qui, ovviamente su Radio Bella e Monella, fino alle 20. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
5: Perché se non Degli, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
16: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

0: Gianni su Bella e Monente. Bella e Monente.
1: Gianni Show! In chiusura erano Mina e Celentano con Acqua e Sale, Nel mezzo in negrita con Radio Conga e in apertura Giovanotti, Falla girare. Io ho capito che Bella e Monella è tutta da cantare, ma veramente qua karaokissimo.
0: Bella e Monella.
1: Perché abbiamo avuto nel giro di mezz'ora Acqua e Sale, I Belong to You. Cioè, sono cavalli di battaglia da karaoke, ma di un certo livello anche. A proposito di certo livello, sicuramente il Grande Fratello VIP ha bisogno di avere un cast di un certo livello se vuole portare a casa degli ascolti, perché lo sappiamo, non è più come una volta, non si fanno più gli ascolti di una volta, devi avere davvero qualcuno di interessante, qualcuno che ti crei delle dinamiche. Tra i nomi che erano usciti ce n'era uno che era particolarmente interessante, ovvero Rocco Casalino. Lui partecipò alla prima edizione, quindi capito, pioniere nel settore. Era data per certa la sua partecipazione insieme al fidanzato, partecipazione che è stata smentita. Addirittura i ben informati dicono che gli fossero stati offerti 400.000 euro. Cioè, ha rifiutato 400.000 euro. Cioè, probabilmente ha dei progetti più interessanti, più redditizi, questo non lo so. Però ha rifiutato 400.000 euro, così dicono. Mentre data per certa la partecipazione, attenzione, questa è interessante, non è la prima volta che la vediamo in casa. Di solito la vediamo in coppia con la sorella gemella, e questa volta pare sarà da sola Giulia Provvedi a dare la notizia. Ormai, voglio dire, è stato Giuseppe Candela che di solito ci azzecca, un'attendibilità piuttosto elevata, dà la partecipazione per certa di Giulia Provvedi. L'ultima volta che partecipò, io vi vorrei ricordare la mitica sfuriata di Ilary Blasi a Fabrizio Corona, che andava lì perché era fidanzato con la sorella. Quindi stiamo parlando di momenti iconici della televisione italiana, settore trash, ma noi la monnezza tutto sommato ci piace.
2: Radio Bella e Monelli, estate, tutta da cantare.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

situazioni angelica. Parliamo invece di Ariana Grande, che insomma è partita con gli show per ragazzi, poi si è affermata come cantante e poi ha avuto anche l'esperienza dei musical, non solo con Wicked, però ormai famosa a 360 gradi in tutte le fasce d'età. In questo momento è in tournée. Lei ha fatto una cosa strana. Prima è partita col tour e poi ha fatto uscire l'album nuovo. Poi al contrario rispetto a quello che succede di solito. Fatto sta che il tour ormai si avvia verso la fine e, attenzione, annunciano lo stop. Cioè si prenderà una lunga pausa perché ha bisogno di recuperare le energie, perché da tanti anni che è sempre sotto i riflettori. C'è da dire che negli ultimi mesi ha visibilmente perso del peso e diverse persone hanno espresso la preoccupazione. Quindi il suo team ha detto: è in ottima salute, però ha bisogno di riposare. Cioè hanno dovuto precisare anche questa cosa. Sta bene? Fondamentalmente non rompete le scatole, lasciatela riposare.

0: qui l'appuntamento di oggi, ma siamo solo all'inizio di un mese d'agosto insieme. Allora l'appuntamento è anche per domani dalle 18 alle 20 su Radio Belle Monella. Nel frattempo però, una buona serata.
1: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
7: Radio Bella e Monella.
8: Io sono
7: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Ora, le 20.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: cane di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
12: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella.

0: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€. Oh, tutto è possibile.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkel Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suona

0: canzone da cantare. Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Anche se vuoi tutto è magnifico.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso.
1: Gli anni.
3: Rosa, damn fratello, ma siamo liberi anche oggi. Mi stavo salvando.
4: Vai,
3: fammi sentire quanto sei italiano.

Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro.